0: porta la mia firma, accordo.
1: Ma vado a mettere la direzione da capo.
0: Quieto, ¿eh?